0: Niente, per quello ci sono pubblico.
1: Sigillo, San Sigillo.
2: Destination 1033.